0: grande. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: No. Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2:03.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 3:02.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 4 e un minuto.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7.
5: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
6: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
5: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
5: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
5: Questa sera ci vediamo al Chicagoland.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Via! Show!
5: Ah, così non ci riuscirai mai.
4: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
5: Con un po' di sale sulla coda?
4: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Italia Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
10: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
9: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
10: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese a Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 8 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Orrore a Roma, uccisi, accoltellate nel loro appartamento padre, madre, figlioletta di 6 anni, ferito un altro figlio di 18. Le vittime, originarie del Bangladesh, avrebbero aperto al loro aggressore, ora attivamente ricercato. Tragedia a Venezuela, nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Caracas, nella regione della Guaira. Si scava anche con le mani, oltre 50.000 dispersi, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. E arrivano in Venezuela anche i soccorsi italiani, circa 100 uomini e donne con attrezzature e viveri, tra i morti anche dei nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani.
9: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente, io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
8: Da Laura Supino, buona giornata.
7: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9, forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guaira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri Tajani.
9: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente, io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000. Quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela i soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco, protezione civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
10: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
11: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
10: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa, non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
12: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
13: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
10: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
7: Nettuno Bologna 1.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazio il tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Grandi Classici, Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi.

0: altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Art e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10 e un minuto.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte. Sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Maluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
10: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
11: La grande pallacanestro torna a Basket City.
12: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
13: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
14: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
15: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna, in via Bovi Campeggi 4.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
19: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.

0: 1978 sa di felicità. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: No, io lassù non ci salgo.
4: Neanche io, soffro di vertigini.
3: Manutenzioni in altezza?
5: La parola d'ordine è sicurezza.
3: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
13: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: quest'anno.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 11:01.
5: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon, alle 14:30 Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Kachanov e Tsitsipas. Si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis, in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18:30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1.

0: Tutto sa di felicità.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, sempre.

un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri ed opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
0: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist 4K.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Questa sera ci vediamo al Chicagoland.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
7: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzogiorno.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzu Uddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana e qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Strada facendo.
14: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
4: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
5: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
15: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro il mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
15: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Perché cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove.
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì.
5: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
9: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Dramma Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare, giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
6: Nessuna tregua dal torrido anticiclone. Anche oggi 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
9: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
13: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
12: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
13: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
12: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
15: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
16: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
15: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
16: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Questa sera ci vediamo al Chicagoland.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
7: Nuova Peugeot 2800 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
15: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
17: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Dramma Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare. Giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Ha usato forse anche una mannaia, il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
6: Nessuna tregua dal torrido anticiclone. Anche oggi 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
8: La grande pallacanestro torna a Basket City.
9: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Questa sera ci vediamo al Chicagoland.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
10: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
11: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
10: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
11: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
13: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
17: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati. Belli da vedere e forti da vivere.
16: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
17: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
16: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1 playlist.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
4: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of
6: love. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summer Fest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summer Fest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
3: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Questa sera ci vediamo al Chicagoland.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
3: Questo divano è bellissimo.
4: Prendilo.
3: Aspetta, anche quello.
4: Deciditi.
3: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
4: Problemi seri.
3: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
9: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
8: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
9: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
11: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: La grande pallacanestro torna a Basket City.
4: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel.

0: Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
11: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Ma che cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove.
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì.
8: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
11: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
10: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
11: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, Chicagoland.
1: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Questa sera ci vediamo al Chicagoland.
4: Imagine there's no heaven.
5: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
4: Imagine all the people.
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
10: Nuovo Opel Frontera. Pronto per le tue avventure quotidiane. Da 24.500 euro.
11: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
12: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.

0: 178 sa di felicità.
1: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
2: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
3: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Praterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Praterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Praterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet praterhof.com.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
5: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
4: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
4: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
7: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
8: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
7: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
8: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
9: Complimenti! Hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
10: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi.

0: Nettuno Bologna 1. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
7: Nuovo Opel Frontera. Pronto per le tue avventure quotidiane. Da 24.500 euro.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: hit e i grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Questa sera ci vediamo al Chicagoland.
4: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.

0: di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Ascoltate grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
7: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a €799, fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, senza...

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Ma che cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove.
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì.
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel. Il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
18: Società da iscrivere?
19: Super Mega Trebo Club.
18: Avete le divise da gioco?
19: Certo, eccole.
18: E cosa volete giocare con quelle lì?
19: E che cos'è che hanno?
18: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
19: Ma sono nuove!
18: Ma volete giocare con quelle divise lì?
19: Sì, sì!
20: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
4: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
5: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
6: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
5: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
6: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese a Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: La grande pallacanestro torna a Basket City.
20: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
21: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
23: Jerry Calà per Seat prima.
24: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
23: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
23: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine!
23: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
23: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
24: Libidine coi fiocchi!
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
26: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
27: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Tra poco su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.
3: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
17: Jerry Calà per Seat, prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
20: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: The music just turns me on.
22: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella. Chicago.

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.
3: Chicago History.
4: Let's go!
5: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Neo. Questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Italia Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.
3: Chicago History. Let's go!

Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate!

Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate.

Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate!

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
4: È 1:54.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Era Chicago History. Su Nettuno Bologna 1, la musica che ha fatto la storia del Chicago. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicago Land, l'unico vero remember del Chicago nella terra del Chicago. Sabato 27 giugno, a Baricella. Chicago History torna sabato prossimo alle 23, su Nettuno Bologna 1.
10: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania. Un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.it. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
24: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena.